0: no, no, Becky. Na bola chi, ne ho kwerechi, na sala chi. Anya biala iwe taroni yungu minkibu amaka.
1: 5.7, tabu ahiafu. Owo na ni mna ni mula, muna eze mbano. No eba eze mbano tuto ama ibola
2: tuto ama la no beki wanye de sam ndi pa maka kilele na se ya toko ni ukuma tebo wanyanta mma tabo che Thursday kato tra enyo ama
1: akwa ka Thursday totara enyo
2: totara enyo ama
1: ade mma tabo kwa na afo ahi afo abaliri no otu no ma ishi